0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato amibikisa mpe mpo azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa mpe kita.
3: Salama kamwisi.

0: Limbi sabiso, tolandi nzoto mokonzi.
1: Malamu ndenge boye, Maria. Busala noki sabate lingi kobanda.